Sama ana barima we pawa bravo mo. Adale mi omali, asa sawa bravo. Ira date. Ibedo. Ah, maho kwai no me dihin wo firi ani. Maho kwai no me dihin wo chumani. Wo kana wo chimu maho kwai barima in control si anama wo. Asa barima we pawa bravo mo.